想要 party， 带我走。

like a boom, boom, boom, like a boom.

0: 气看过了，那个蛋哦，才刚刚放下去，一定不好吃。
1: 有不做生意哦，做生意都是这样乱七八糟啦。
2: 这么小吗？

我想起把你从雪地捡回家的时候，你比现在可脏多了，那张脸被血模糊得根本看不清。

0: 地。
1: 张宇，我娶你好不好？你要是不说话，

0: 的电话将转接到语音信箱，都声号开始计费。如不留言，请
1: 爸。我好想你。

0: 但我想和你改变世界。
1: 好啊，一起改变世界，好久不见了。

我甘愿重新爱过，袂搁再听你的话，早就知安尼，就放乎你飞。我是。

Changxin Memory Technologies, il principale produttore cinese di chip DRAM, ha raggiunto una capitalizzazione di mercato superiore ai 3.000 miliardi di yuan, diventando la società più valorizzata quotata in Cina. Il titolo, offerto in fase di collocamento a 8,66 yuan per azione, ha chiuso ieri a 47 yuan, con un valore complessivo di 3,14 trilioni di yuan. La banca di investimento giapponese Nomura ha fissato un obiettivo di prezzo a 116 yuan, stimando che il titolo potrebbe più che raddoppiare rispetto ai livelli attuali. Alla base del boom ci è una strategia di finanziamento inedita. Le principali banche statali cinesi, tra cui ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China e Bank of Communications, hanno investito in CXMT attraverso le proprie società di investimento in capitale, le cosiddette Asset Investment Companies. La CCB detiene la quota maggiore tra i cinque istituti, pari all'1,71% del capitale. Secondo le proiezioni di un analista di Guolian Minsheng Securities, se la capitalizzazione di CXMT si consolida a 3.000 miliardi di yuan, i guadagni stimati per la sola CCB ammonterebbero a 41 miliardi di yuan, pari a circa il 12% degli utili netti dell'istituto nel 2025. Per il momento, tuttavia, questi rendimenti restano sulla carta. Gli investitori sono soggetti a un periodo minimo di blocco di 12 mesi. Il modello adottato, definito dagli operatori finanziari come finanziamento combinato debito capitale, prevede che le banche estendano credito alle aziende tecnologiche in cui investono simultaneamente tramite le proprie AIC. Questo meccanismo, avviato nel 2017 con l'autorizzazione regolamentare alle banche statali di costituire AIC, si è diffuso rapidamente. Nel primo semestre di quest'anno, le 9 AIC operative in Cina hanno completato 58 investimenti, un numero vicino al totale dell'intero 2024. CXMT, con sede a Hefei, compete direttamente con Samsung, SK Hynix e Micron nella produzione di memorie DRAM.

La Cina ha avviato la produzione di macchinari litografici a ultravioletto profondo in immersione, segnando un passo significativo nel percorso verso l'autonomia tecnologica nel settore dei semiconduttori. Una società con sede a Shanghai, sostenuta dallo Stato, sta fabbricando questi sistemi e prevede di consegnare 5 unità entro l'anno, con una produzione di circa 20 macchine nel 2026. I primi sistemi sarebbero destinati ai principali produttori cinesi di chip, tra cui SMIC, Huahong e CXMT. La notizia ha provocato un crollo del titolo ASML, leader mondiale, nella produzione di apparecchiature per la fabbricazione di chip, che ha perso oltre l'8% a Amsterdam. I macchinari sviluppati, in cui è coinvolta la società shanghaiese Yulianxiang, utilizzano prevalentemente componenti locali, insieme ad alcuni elementi critici di provenienza giapponese. Gli analisti invitano tuttavia alla cautela. Produrre un prototipo è ben diverso dal qualificarlo per una produzione commerciale continuativa, operativa 24 ore su 24 per tutto l'anno. Fonti del settore ricordano che precedenti annunci di progressi cinesi nella litografia a immersione si erano rivelati infondati. La Cina non può acquistare le macchine DUV più recenti né i sistemi a ultravioletto estremo EUV a causa dei controlli all'esportazione imposti dagli Stati Uniti. Le tecnologie più avanzate disponibili per Pechino sono macchinari datati di 8 generazioni. Il possibile inasprimento delle restrizioni attraverso il cosiddetto Match Act, attualmente in discussione al Congresso americano, potrebbe impedire la manutenzione dei sistemi DUV già presenti in Cina, accelerando paradossalmente lo sviluppo delle capacità domestiche. Le macchine DUV sono comunque insufficienti per produrre i chip più avanzati. Per quelli occorrono sistemi EUV, monopolio esclusivo di ASML.

La startup cinese Moonshot AI ha reso disponibile per il download pubblico il proprio modello di intelligenza artificiale Kimi K3, scatenando un acceso dibattito tra Silicon Valley e Washington. L'azienda ha rilasciato non solo i parametri del modello, i cosiddetti pesi, ma anche infrastrutture chiave, per migliorarne efficienza e stabilità. Con 2.800 miliardi di parametri, Kimi K3 rappresenta il più grande modello a pesi aperti mai rilasciato. Sviluppatori in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, possono liberamente usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo. La società non ha rivelato quali chip siano stati impiegati per l'addestramento, ma ha dichiarato che il modello supporta sia GPU Nvidia che hardware alternativo. La divisione cloud di Alibaba ha confermato la compatibilità con i propri chip proprietari Zhenyue M890, mentre una piattaforma basata su chip Huawei Ascend 910C ha completato l'adattamento. Secondo Moonshot, Kimi K3 ha superato Claude Opus 4.8 e eguagliato Claude Fable 5 in alcuni test di ottimizzazione. Il modello è anche riuscito a sviluppare autonomamente un compilatore GPU e a progettare un prototipo di chip per inferenza in 48 ore. Su Hugging Face, la principale piattaforma di collaborazione open source per l'intelligenza artificiale, Kimi K3 ha ottenuto oltre 4.000 apprezzamenti in 30 minuti dal rilascio, il ritmo di crescita più rapido mai registrato. L'ondata di interesse ha intensificato le preoccupazioni a Washington. L'amministrazione americana sta valutando un possibile divieto all'utilizzo di modelli cinesi open source. Un'ipotesi che ha già provocato la reazione di 80 aziende tecnologiche, tra cui Nvidia, Microsoft e Meta, che hanno firmato una lettera contraria al bando. La licenza commerciale di Moonshot, che richiede un accordo a pagamento per aziende con ricavi superiori a 20 milioni di dollari annui, ha sollevato critiche nell'ecosistema open source.

L'emergere di Kimiki 3, il modello di intelligenza artificiale della startup cinese Moonshot AI, ha aperto un nuovo fronte nella rivalità tecnologica tra Cina e Stati Uniti, spingendo istituzioni e think tank cinesi a invocare un ruolo guida di Pechino nella definizione delle regole globali sull'intelligenza artificiale. Lo Zhangjiang Platform Economy Research Institute di Shanghai ha sostenuto che la vera posta in gioco non è la supremazia tecnologica immediata, ma il potere di stabilire le norme del settore. Chi propone per primo soluzioni accettate dalla maggioranza dei paesi avrà il controllo della fase successiva della governance dell'IA. L'istituto ha individuato aree ancora prive di regolamentazione internazionale, tra cui i confini giuridici della distillazione dei modelli, la proprietà dei risultati generati dall'IA e gli standard per tracciare l'origine delle catene di fornitura. Nel frattempo, il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha accusato le aziende cinesi di IA di aver condotto quella che ha definito distillazione industriale su scala occulta ai danni dei modelli americani, annunciando possibili sanzioni. Pechino ha risposto che le accuse sono prive di qualsiasi fondamento legale e fattuale, aggiungendo che adotterà tutte le misure necessarie qualora venissero sanzionate aziende cinesi del settore. Il canale televisivo di Stato CCTV ha commentato che la vera questione non è più la scelta tra modelli aperti e chiusi, ma chi ha il diritto di definire sicurezza, rischi e futuro dell'intelligenza artificiale. Il dibattito si inserisce in un contesto di crescente competizione regolatoria, in cui sia Washington che Pechino cercano di imporre propri standard in un settore ancora privo di governance condivisa. La Cina punta a rafforzare la propria influenza anche attraverso il sostegno allo sviluppo di modelli open weight e il controllo dei meccanismi di licenza open source,

0: 后来却越走越远了。
1: I principali produttori cinesi di semiconduttori hanno registrato nel primo semestre dell'anno un'impennata degli utili superiore al 2500% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainati da

assoluta, ma ha confermato la straordinaria accelerazione del settore. Anche l'industria elettronica nel suo complesso ha registrato una crescita dei profitti del 97%, alimentata dalla domanda di sistemi di calcolo. Parallelamente, le esportazioni di Hong Kong hanno segnato un balzo del 53,4% su base annua nel mese di giugno, il ritmo più elevato dal marzo del 1984, grazie alle spedizioni di prodotti elettronici spinte dall'economia dell'intelligenza artificiale. In questo contesto, Changxin Memory Technologies ha già visto il proprio titolo moltiplicarsi di 5 volte nel giorno del debutto in borsa a Shanghai. Anche Yangtze Memory Technologies, produttore cinese di chip di memoria flash, si prepara a sbarcare sul mercato Star Market. Il boom del settore si inserisce nella strategia di Pechino volta a raggiungere l'autosufficienza tecnologica, con le banche statali impegnate a sostenere finanziariamente le aziende della filiera dei semiconduttori attraverso meccanismi combinati di credito e investimento in capitale. Le restrizioni all'esportazione imposte dagli Stati Uniti continuano a spingere la Cina verso lo sviluppo autonomo di tecnologie e macchinari per la produzione di chip, creando una pressione che paradossalmente accelera l'innovazione domestica. L'industria globale dei semiconduttori si confronta con una carenza strutturale di lungo periodo, che garantisce incentivi robusti sia ai produttori cinesi che a quelli internazionali per espandere le proprie capacità produttive.

Il giacimento di terre rare di Bayano Obo, in Mongolia interna, il più grande al mondo con 100 milioni di tonnellate di riserve certificate, potrebbe contenere risorse molto superiori a quanto finora stimato. Uno studio condotto da un geologo dell'Università di Pechino ha rivelato che il deposito si è formato attraverso più fasi di attività carbonatitica, incluso un evento di mineralizzazione più recente, risalente a circa 430 milioni di anni fa, che ha avuto un ruolo determinante.

0: importante nella formazione del giacimento. La scoperta suggerisce che porzioni più profonde del deposito potrebbero ospitare ulteriori mineralizzazioni, con risorse potenziali a profondità, comprese tra 500 e 1000 metri, già stimate in 333 milioni di tonnellate. I modelli geologici più aggiornati indicano che corpi di carbonatite si estendono in profondità nel sottosuolo, con alta probabilità di mineralizzazione associata. Le risorse potenziali, tuttavia, non si traducono automaticamente in riserve economicamente sfruttabili. All'aumentare della profondità crescono i costi di estrazione e le difficoltà tecnologiche, riducendo il valore commerciale del materiale. La Cina domina la produzione globale di terre rare dalla fine degli anni 90, e questa posizione è diventata uno strumento di pressione geopolitica crescente, con Stati Uniti, Giappone ed Europa impegnati a sviluppare fonti alternative. La vera sfida per il settore non riguarda la quantità disponibile. 100 milioni di tonnellate sarebbero sufficienti per secoli di consumo mondiale, ma la capacità di estrarre, separare, raffinare, processare e trasformare le terre rare in prodotti ad alto valore aggiunto. Baianobo è anche una delle principali riserve mondiali di niobio, metallo critico per le leghe di acciaio ad alta resistenza, settore in cui la Cina dipende fortemente dalle importazioni nonostante le proprie risorse geologiche.
1: Xianyin, 你什么时候回家？我在等你啊。

0: 王整哥啊，男的好不好？
1: 好啊，可以啊。
0: 来。

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il suo omologo slovacco Peter Pellegrini nell'ambito di una visita di Stato di 3 giorni a Pechino, la prima da parte di un capo di Stato slovacco in 16 anni. Al centro dei colloqui, la proposta cinese di rafforzare la cooperazione bilaterale in settori strategici come l'intelligenza artificiale, la robotica, l'economia digitale e l'energia pulita. La Slovacchia è uno dei pochi paesi membri dell'Unione Europea e della NATO ad aver stabilito

Un partenariato strategico con Pechino, elevato a questo livello durante la visita del Premier Robert Fico nel novembre del 2024. La visita di Pellegrini si inserisce in un momento di tensione crescente tra Cina e Unione Europea, segnato da frizioni commerciali e dalle preoccupazioni europee per l'ampio surplus commerciale cinese. Bruxelles accusa Pechino di pratiche commerciali sleali, mentre la Cina sostiene che i propri vantaggi competitivi siano il risultato di una concorrenza legittima. La Slovacchia ha mantenuto una politica verso la Cina relativamente stabile, evitando di schierarsi apertamente nel contenzioso tra Pechino e l'UE. Esperti di relazioni internazionali hanno sottolineato che i paesi dell'Europa centrale, come Ungheria e Slovacchia, tendono a privilegiare la propria autonomia strategica rispetto alle posizioni comuni dell'UE, svolgendo un ruolo di equilibrio nella politica estera europea complessiva. Nel contesto di un'Europa che persegue l'autonomia strategica, questi paesi di nuova adesione rivendicano spazi di manovra propri, creando un elemento di bilanciamento rispetto alle posizioni prevalenti a Bruxelles. La solida cooperazione economica bilaterale tra Bratislava e Pechino è stata indicata come base per il rafforzamento delle relazioni politiche.

Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ha difeso pubblicamente il progetto di hub industriale Pax Silica nel suo discorso sullo stato della nazione, presentandolo come un motore di crescita economica e occupazione qualificata per il paese.

Il progetto, fulcro di una coalizione guidata dagli Stati Uniti, che punta a costruire catene di fornitura per l'intelligenza artificiale prive di componenti cinesi, prevede la realizzazione di un polo manifatturiero e logistico avanzato su un'area di 1619 ettari a New Clark City, a 100 km da Manila. Il sottosegretario di Stato americano per gli affari economici ha respinto le accuse di chi teme un'erosione della sovranità filippina, assicurando che le zone economiche rispetteranno pienamente la giurisdizione nazionale. Le trattative per definire la struttura dell'accordo sono ancora in corso. L'iniziativa Pax Silica raggruppa 23 paesi e mira a creare ecosistemi tecnologici indipendenti dalla Cina, con particolare attenzione a minerali critici, semiconduttori e logistica. Manila si è unita all'iniziativa in aprile, in un momento di tensioni crescenti con Pechino nel Mar Cinese meridionale. Gli Stati Uniti si sono impegnati a erogare 100 milioni di dollari in nuovi aiuti per potenziare le infrastrutture del corridoio di Luzon. Il progetto ha suscitato critiche da parte di gruppi di opposizione, organizzazioni ambientaliste e associazioni di agricoltori, che denunciano il rischio di espropri di terreni agricoli e danni alle risorse idriche locali. I sostenitori dell'iniziativa sostengono che potrebbe creare centinaia di migliaia di posti di lavoro nel lungo periodo. Le Filippine, secondo produttore mondiale di nichel, puntano attraverso il progetto a ridurre le esportazioni di minerale grezzo verso la Cina e sviluppare capacità di trasformazione interna, spostando il valore aggiunto verso l'economia domestica.

che ha superato l'influenza come principale agente patogeno respiratorio per la prima volta nell'anno in corso. La variante Omicron NB1.8.1 ha raggiunto un livello di trasmissione moderata, secondo il Centro Cinese per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie. I dati più recenti disponibili, relativi alla settimana dal 13 al 19 luglio, mostrano un tasso di positività

confermati, inclusi 130 casi gravi e un decesso. Le autorità sanitarie raccomandano alle persone anziane e a quelle con patologie preesistenti di indossare mascherine nei luoghi pubblici e negli ospedali, e incoraggiano la vaccinazione per le categorie più vulnerabili. Gli esperti spiegano che le condizioni di trasmissione estive si stanno avvicinando a quelle invernali. Il caldo spinge le persone a trascorrere più tempo in ambienti chiusi e climatizzati, creando contesti favorevoli alla diffusione virale. I viaggi per le vacanze estive contribuiscono ulteriormente al rischio di contagio. I medici rassicurano comunque la popolazione. Nonostante la maggiore diffusione, la virulenza rimane bassa, i casi gravi non sono aumentati in proporzione, e la maggior parte dei pazienti guarisce nell'arco di 5-7 giorni, con sintomi lievi come febbre e mal di gola. Il tasso di positività attuale è significativamente inferiore al picco del 2025, quando aveva superato il 20% nel mese di maggio. Le autorità non hanno rilevato nuove varianti in grado di rappresentare rischi aggiuntivi per la salute pubblica.

Il governo cinese ha aperto un canale di raccolta pubblica di informazioni nell'ambito dell'indagine ufficiale sul collasso della diga del serbatoio di Liulan, avvenuto nella regione autonoma del Guangxi Zhuang il 6 luglio scorso, con un bilancio di almeno 26 vittime e 7 dispersi. Un gruppo investigativo del Consiglio di Stato ha invitato i cittadini a segnalare informazioni utili tramite una linea telefonica dedicata, con termine per le comunicazioni scritte fissato al 15 agosto. L'obiettivo dell'inchiesta è ricostruire la sequenza degli eventi, determinare le cause del disastro, valutare le carenze nella prevenzione e nella risposta di emergenza, e trarre insegnamenti per evitare episodi analoghi. Il cedimento è stato causato da piogge eccezionali provocate dal tifone Maysak, che hanno fatto straripare la diga in terra, costruita nel 1960 senza nucleo in cemento armato. La tracimazione ha aperto una breccia, scatenando un'ondata di piena, che ha costretto decine di migliaia di residenti all'evacuazione. Cedimenti e alluvioni in altri serbatoi della zona hanno causato ulteriori 13 vittime e 2 dispersi. Dall'aggiornamento ufficiale del 9 luglio non sono stati comunicati nuovi dati sulle vittime, circostanza che ha alimentato speculazioni online su bilanci più elevati, smentite dalle autorità locali. Almeno un cittadino è stato sanzionato per diffusione di informazioni false. Il gruppo investigativo del Consiglio di Stato si è insediato a Nanning il 24 luglio. In precedenti inchieste su disastri analoghi, come le alluvioni di Zhengzhou del 2021 in cui morirono oltre 300 persone, le indagini avevano rivelato coperture di decessi e responsabilità di funzionari, con conseguenti procedimenti disciplinari e penali a carico di decine di dirigenti locali.

La Cina si è affermata come polo mondiale dell'innovazione biotecnologica con accordi di licenza su farmaci innovativi che hanno raggiunto un valore di circa 110 miliardi di dollari nei primi sei mesi dell'anno, un livello record. La crescita ha tuttavia attirato una crescente attenzione politica e regolatoria da parte degli Stati Uniti, preoccupati per le implicazioni sulla catena di fornitura farmaceutica, la competitività economica e la sicurezza nazionale. Il Congresso americano ha avviato nuove iniziative legislative per aumentare la trasparenza riguardo all'influenza straniera nell'industria farmaceutica, inquadrando il problema come un primo passo verso la riduzione della dipendenza da farmaci e tecnologie mediche cinesi. Una commissione della Camera americana ha avviato un'indagine per verificare se cinque grandi aziende farmaceutiche statunitensi abbiano condotto sperimentazioni cliniche nello Xinjiang o presso ospedali dell'Esercito Popolare di Liberazione, con potenziali benefici per le forze armate cinesi. Il Dipartimento della Difesa americano ha inserito Wuxi AppTech, un'importante organizzazione cinese per la ricerca e la produzione farmaceutica a contratto, nell'elenco delle cosiddette aziende militari cinesi, una mossa che potrebbe limitare la sua idoneità per i contratti governativi americani. Nonostante le tensioni geopolitiche, le partnership commerciali transfrontaliere restano attive. La casa farmaceutica AstraZeneca ha recentemente siglato un accordo con la cinese Dizal Pharmaceutical, con un pagamento iniziale di 600 milioni di dollari per i diritti globali su un farmaco contro il cancro al polmone, cifra record per una piccola molecola terapeutica di origine cinese. Gli analisti prevedono che il settore biotecnologico cinese manterrà la propria traiettoria di crescita nonostante le pressioni, con la domanda di attivi innovativi, che continua a sostenere le collaborazioni internazionali.

Il fondo di scambio di Hong Kong, lo strumento finanziario utilizzato per difendere la stabilità della valuta locale, ha registrato nel primo semestre dell'anno un calo degli utili del 37% rispetto allo stesso periodo del 2025. I proventi si sono attestati a 134,7 miliardi di dollari di Hong Kong, in netto calo rispetto ai 214 miliardi del primo semestre 2025, che avevano rappresentato un record. Il portafoglio azionario di Hong Kong ha subito una perdita di 11,8 miliardi contro un guadagno di 22,9 miliardi nello stesso periodo dell'anno precedente. L'indice Hang Seng ha ceduto l'11% nel semestre, penalizzato dalle preoccupazioni per l'aumento dei tassi di interesse e per gli utili aziendali. I redditi obbligazionari sono scesi del 35% a 49,1 miliardo. Mentre i guadagni da conversione di valuta estera si sono ridotti del 40% a 34,3 miliardi. L'unica nota positiva è arrivata dalle azioni estere, che hanno quasi raddoppiato i guadagni a 53,7 miliardi. Il secondo trimestre ha contribuito con 98 miliardi, più del doppio rispetto ai 43,9 miliardi del primo. Il totale delle attività del fondo ha raggiunto i 4.463 trilioni di dollari di Hong Kong a fine giugno, in crescita di 302,4 miliardi rispetto a fine 2025, con un surplus accumulato di 862,7 miliardi.

autorità monetarie di Hong Kong hanno avvertito che nella seconda metà dell'anno i mercati globali dovranno affrontare molteplici incertezze, inclusa la possibilità di correzioni negli asset legati all'intelligenza artificiale e l'incertezza sulla politica monetaria della Federal Reserve americana. Il fondo ha versato nelle casse del governo 10,9 miliardi nel semestre.

La Cina sta accelerando lo sviluppo di infrastrutture finanziarie transfrontaliere alternative a quelle dominate dagli Stati Uniti, con l'obiettivo di ridurre l'esposizione ai rischi legati al sistema SWIFT e a potenziali sanzioni americane. Il progetto Enbridge, una piattaforma multilaterale basata su valute digitali di banca centrale, è stato individuato come strumento chiave per consentire transazioni che bypassino i circuiti internazionali convenzionali. La piattaforma, che utilizza la tecnologia blockchain per operazioni più rapide e sicure, coinvolge le banche centrali di Cina continentale, Hong Kong, Macao, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Thailandia. Recenti trasferimenti di ingenti volumi yuan tramite Enbridge segnalano un ampliamento strategico dell'utilizzo della piattaforma. Sul fronte dei mercati dei capitali, le autorità cinesi stanno promuovendo i cosiddetti panda bond, titoli di debito denominati in yuan emessi da entità straniere nel mercato interno cinese, come alternativa a basso costo ai finanziamenti in dollari. Le nuove emissioni hanno totalizzato 184,23 miliardi di yuan dall'inizio dell'anno, in aumento del 62,3% su base annua. Per migliorare la qualità creditizia di questi strumenti, i regolatori cinesi stanno spingendo le agenzie di rating ad adottare standard internazionalmente riconosciuti, colmando il divario tra i sistemi di valutazione domestici e quelli globali. L'internazionalizzazione dello yuan si inserisce in una strategia più ampia di riduzione della dipendenza dal dollaro come valuta di riserva e di regolamento internazionale, anche in risposta al precedente utilizzo americano di SWIFT come strumento di sanzione. Hong Kong beneficia di questo processo nella sua funzione di principale hub offshore per il renminbi.

Le banche statali cinesi hanno adottato un modello innovativo di finanziamento combinato per supportare le aziende tecnologiche strategiche, estendendo credito alle imprese in cui investono simultaneamente tramite le proprie società di investimento. Il meccanismo, definito dagli operatori come finanziamento debito capitale, funziona in modo sinergico. La banca eroga credito all'azienda tecnologica, mentre la propria AIC ne acquisisce una quota azionaria, rafforzando così sia la garanzia del prestito che il rendimento dell'investimento. Questo approccio ha ricevuto il via libera normativo a partire dal 2017, quando i regolatori finanziari autorizzarono 5 istituti di credito statali a costituire AIC con il mandato primario di effettuare conversioni debito capitale. 3 anni dopo, nel 2020, è stato esteso il permesso a condurre investimenti azionari diretti. Attualmente, operano in Cina 9 AIC, e nel primo semestre di quest'anno, hanno completato 58 operazioni di investimento, un numero prossimo al totale dell'intero 2024. I commitment di investimento proposti nell'ambito di accordi quadro hanno raggiunto quasi 100 miliardi di yuan nel 2025. Equivalente al 10% del volume totale dei nuovi investimenti in capitale per quell'anno. Il sistema offre alle banche una maggiore visibilità sulle aziende finanziate, grazie alle attività di due diligence condotte in sede di investimento azionario, che a loro volta alimentano una migliore valutazione del rischio creditizio. Il modello ha guadagnato rapidamente consenso nel settore bancario cinese, diventando uno strumento centrale nella strategia di Pechino per sostenere l'ascesa tecnologica nazionale, attraverso risorse finanziarie pubbliche, in un contesto di crescente pressione competitiva internazionale.

L'industria elettronica cinese ha registrato nel primo semestre dell'anno una crescita degli utili del 97% rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica. Il balzo è trainato dalla domanda di sistemi di calcolo legati all'intelligenza artificiale, che ha investito l'intera filiera produttiva. A livello di singoli produttori di semiconduttori, la crescita supera il 2500%, segnale dell'intensità dell'accelerazione in atto. Parallelamente, la quota di autosufficienza cinese nelle attrezzature per la produzione di wafer è salita al 21% nel 2025, rispetto al 16% del 2024. Particolarmente marcati i progressi nelle apparecchiature per la deposizione di materiali, cresciute del 67% con un tasso di localizzazione al 27%, e nelle macchine per la corrosione a secco, aumentate del 37% con localizzazione al 31%. Il progresso tecnologico cinese nella produzione di semiconduttori avanzati si confronta però con limiti strutturali ancora significativi. I chip più sofisticati richiedono macchine EUV, disponibili solo attraverso ASML, e inaccessibili per effetto dei controlli all'esportazione. La frontiera raggiunta dalla Cina, attraverso tecniche di multipatterning con macchine DUV, si ferma ai 7 nanometri, contro i 2 nanometri o meno dei leader mondiali come TSMC. Huawei ha tuttavia teorizzato un approccio alternativo allo sviluppo dei chip, la cosiddetta Tau Scaling Law, che punta a massimizzare l'efficienza complessiva di elaborazione anziché ridurre ulteriormente le dimensioni dei transistor, aprendo potenzialmente la strada a soluzioni competitive anche con tecnologie meno avanzate.

L'Università di Hong Kong avvierà una ricerca globale per individuare il successore del rettore Xiang Zhang, che lascerà l'incarico nel 2028 al termine del suo secondo mandato quinquennale. Il presidente del Consiglio Universitario ha annunciato i dettagli della procedura di selezione, sottolineando che l'istituzione ha bisogno di idee fresche e di un nuovo leader capace di guidarla attraverso una trasformazione imminente in un mondo in rapido cambiamento. Il capo dell'esecutivo di Hong Kong, che riveste anche il ruolo di cancelliere dell'università, ha espresso fiducia nella capacità del Consiglio di completare correttamente il processo di nomina. Esponenti del governo, del Parlamento e del mondo accademico hanno delineato il profilo ideale del futuro rettore. Deve possedere una prospettiva internazionale, una solida comprensione delle strategie di sviluppo nazionale cinese, una rete di relazioni istituzionali consolidata e credenziali accademiche di primo livello. La complessità geopolitica attuale rende difficile trovare candidati disposti ad assumere la guida di un'università che deve navigare tra le aspettative internazionali e quelle di Pechino. Alcuni consiglieri hanno evidenziato come il 15° piano quinquennale avrà un impatto significativo su Hong Kong, e il nuovo rettore dovrà saper posizionare l'università in questo contesto. Viene anche sottolineata la necessità di garantire la competenza sull'intelligenza artificiale a tutti gli studenti, vista la portata trasformativa della tecnologia sui modelli economici e sociali. Anche la City University di Hong Kong è alla ricerca di un nuovo rettore, dopo le dimissioni improvvise del professor Freddie Boy per ragioni personali. I candidati devono avere un dottorato di ricerca e una storia documentata di leadership universitaria a livello senior.

0: 不知道。不准拿武器！
1: 我没有任何武器，我不会伤害你的。先让我检查一下你的伤口吧。

0: 哦，好了，哎，拜拜。
1: 算了，随便了。
2: Una delle tendenze emergenti nel panorama accademico e medico internazionale è il trasferimento di professionisti sanitari americani di alto profilo verso istituzioni cinesi. La Westlake University di Hangzhou ha annunciato l'ingresso nella propria facoltà di medicina di una specialista in endocrinologia, che ha esercitato per oltre 16 anni negli Stati Uniti, ed è la prima medico della scuola a detenere una licenza medica americana. Prima di trasferirsi in Cina, la dottoressa era stata selezionata per diversi anni consecutivi tra i migliori endocrinologi di Los Angeles, da una delle principali riviste della città, su nomina dei propri colleghi. Il suo percorso accademico è atipico, laureata in sociologia all'Università di Fudan, si è poi specializzata in biostatistica e sociologia negli Stati Uniti, prima di accedere alla facoltà di medicina dell'Università di Chicago, dove si è laureata nel 2010. Ha poi completato la specializzazione in endocrinologia al Ronald Reagan UCLA Medical Center. La sua expertise comprende il trattamento del diabete di tipo 2 in adulti e bambini, oltre a tecniche di diagnostica ecografica tiroidea e paratiroidea. Westlake University è una fondazione privata no profit costituita nel 2018 con l'obiettivo di diventare un'istituzione di ricerca di livello mondiale, con una scuola di medicina fondata nel 2023, per formare medici scienziati con competenze sia cliniche che di ricerca. Il caso si inserisce in un fenomeno più ampio di attrazione di talenti internazionali verso la Cina, alimentato dagli investimenti nelle infrastrutture accademiche e scientifiche, e dalla competitività crescente delle istituzioni cinesi nel reclutamento di professionalità di vertice a livello globale.

Una delegazione della Commissione americana per la revisione economica e della sicurezza USA-Cina ha completato una visita a Pechino, Shanghai e Hangzhou, la prima dalla missione del 2019 interrotta poi dalla pandemia. La Commissione, organismo indipendente istituito nel 2000 con il mandato di fornire al Congresso analisi e raccomandazioni sulle politiche commerciali e di sicurezza nazionale riguardanti la Cina, si è impegnata a rendere annuali queste visite per mantenere aggiornata la propria analisi di una relazione bilaterale in continua evoluzione. Durante il soggiorno, la delegazione ha incontrato diplomatici americani, funzionari governativi cinesi, rappresentanti di think tank e delegazioni sia di aziende americane che cinesi. I temi affrontati hanno spaziato dall'intelligenza artificiale alla biotecnologia, dalle

condizioni economiche locali, alla sicurezza regionale e alle questioni globali. La Commissione non ha rivelato quali funzionari cinesi siano stati incontrati, né ha spiegato la scelta delle tre città, precisando tuttavia di non aver potuto visitare alcune aziende tecnologiche che aveva richiesto di incontrare. L'ambasciata cinese a Washington ha accolto positivamente la visita, esprimendo apertura al dialogo con il Congresso, e auspicando che la missione contribuisca a un approccio più equilibrato e costruttivo verso la Cina da parte americana. I viaggi del Congresso in Cina continentale si erano ridotti drasticamente a partire dal 2010, mentre quelli a Taiwan erano aumentati, inclusa la controversa visita dell'allora presidente della Camera Nancy Pelosi nel 2022. La ripresa di questi contatti diretti è considerata un segnale di stabilizzazione dei canali di comunicazione istituzionale tra Washington e Pechino.

Il settore bancario di Hong Kong si trova ancora nelle prime fasi di preparazione ai rischi di cybersicurezza posti dall'informatica quantistica, con un punteggio di 2,3 su 10 nel primo indice di preparazione quantistica mai elaborato dall'autorità monetaria di Hong Kong. L'obiettivo dichiarato è raggiungere un punteggio di piena preparazione, equivalente a 10, entro il 2030. Il computer quantistico è atteso nel medio-lungo periodo come uno strumento sufficientemente potente da violare molti degli standard di crittografia oggi comunemente utilizzati, rendendo necessaria una transizione verso sistemi di cifratura post-quantistici, progettati per resistere ad attacchi di questo tipo. Il sondaggio condotto dall'HKMA nei mesi scorsi ha rilevato che il 68% delle banche ha già avviato misure preparatorie, tra cui campagne di sensibilizzazione interna, elaborazione di piani o avvio di progetti pilota, mentre il 32% non ha ancora intrapreso alcuna azione. Circa la metà degli istituti non dispone di una tabella di marcia per l'adozione della crittografia post-quantistica. Sul lato positivo, circa la metà dei partecipanti al sondaggio ha dichiarato che la questione è già stata discussa a livello di consiglio di amministrazione, mentre un terzo ha avviato attività di esplorazione o test di applicazioni quantistiche. L'HKMA ha annunciato la collaborazione con la Hong Kong University of Science and Technology per sviluppare un toolkit di crittografia post-quantistica a disposizione delle banche, oltre a una serie di workshop per rafforzare le competenze tecniche del settore. Le misure rientrano nel piano di promozione del FinTech 2026, che mira a rafforzare la resilienza del sistema bancario della città contro i rischi emergenti legati alle nuove tecnologie.

Le autorità ambientali di Hong Kong hanno emesso avvertimenti formali a esercenti di centri commerciali per l'utilizzo di contenitori monouso, con rivestimento interno in plastica per il consumo sul posto, chiarendo che tali prodotti rientrano nel divieto di plastica monouso in vigore dall'aprile del 2024. Gli ispettori del Dipartimento per la Protezione dell'Ambiente hanno condotto ispezioni in un food court di un centro commerciale nel quartiere di Sham Shui Po, verificando che le ciotole in carta con strato interno in plastica fusa, comunemente usate per alimenti caldi, violano le norme vigenti quando utilizzate per il consumo in loco. Il regolamento consente l'uso di questi contenitori esclusivamente per gli ordini da asporto. Secondo la normativa, i contenitori monouso classificati come plastici includono tutti quelli realizzati interamente o parzialmente in plastica, inclusi i recipienti con esterno in carta e rivestimento interno in plastica. La violazione per servire clienti al tavolo con stoviglie monouso in plastica comporta una sanzione di $2,000 di Hong Kong. Gli esercenti coinvolti si trovano ora a cercare alternative, come i contenitori in polpa di canna da zucchero, il cui costo è circa il doppio rispetto alle ciotole di carta con rivestimento plastico, con prezzi superiori a $1 di Hong Kong a unità. La difficoltà principale per i piccoli esercizi è la mancanza di risorse per assumere personale addetto al lavaggio delle stoviglie riutilizzabili. Il governo mantiene un elenco di fornitori certificati di stoviglie non plastiche che hanno superato i test di conformità. Gli esperti del settore ambientale suggeriscono l'adozione di rivestimenti a base acquosa, alternativa ecologica già disponibile sul mercato e compatibile con i requisiti normativi per i contenitori da asporto.

梦想在我这里刚好行不通，绚烂的美景在你面前行不动，失去了挚爱为何看来行不动，难道现实比我想的还要重。

Changxin Memory Technologies, il principale produttore cinese di chip DRAM, ha raggiunto una capitalizzazione di mercato superiore ai 3.000 miliardi di yuan, diventando la società più valorizzata quotata in Cina. Il titolo, offerto in fase di collocamento a 8,66 yuan per azione, ha chiuso ieri a 47 yuan, con un valore complessivo di 3,14 trilioni di yuan. La banca di investimento giapponese Nomura ha fissato un obiettivo di prezzo a 116 yuan, stimando che il titolo potrebbe più che raddoppiare rispetto ai livelli attuali. Alla base del boom C è una strategia di finanziamento inedita. Le principali banche statali cinesi, tra cui ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China e Bank of Communications, hanno investito in CXMT attraverso le proprie società di investimento in capitale, le cosiddette Asset Investment Companies. La CCB detiene la quota maggiore tra i cinque istituti, pari all'1,71% del capitale. Secondo le proiezioni di un analista di Guolian Minsheng Securities, se la capitalizzazione di CXMT si consolida a 3.000 miliardi di yuan, i guadagni stimati per la sola CCB ammonterebbero a 41 miliardi di yuan, pari a circa il 12% degli utili netti dell'istituto nel 2025. Per il momento, tuttavia, questi rendimenti restano sulla carta. Gli investitori sono soggetti a un periodo minimo di blocco di 12 mesi. Il modello adottato, definito dagli operatori finanziari come finanziamento combinato debito capitale, prevede che le banche estendano credito alle aziende tecnologiche in cui investono simultaneamente tramite le proprie AIC. Questo meccanismo, avviato nel 2017 con l'autorizzazione regolamentare alle banche statali di costituire AIC, si è diffuso rapidamente. Nel primo semestre di quest'anno, le 9 AIC operative in Cina hanno completato 58 investimenti.

un numero vicino al totale dell'intero 2024. CXMT, con sede a Hefei, compete direttamente con Samsung, SK Hynix e Micron nella produzione di memorie DRAM.

0: 选我，选我，应该要选我吧？
1: 选我，选我，选我好吗？
0: 选我吧，
1: 别选那个陈小九，选我。
0: 什么？

La Cina ha avviato la produzione di macchinari litografici a ultravioletto profondo in immersione, segnando un passo significativo nel percorso verso l'autonomia tecnologica nel settore dei semiconduttori. Una società con sede a Shanghai, sostenuta dallo Stato, sta fabbricando questi sistemi e prevede di consegnare 5 unità entro l'anno, con una produzione di circa 20 macchine nel 2026. I primi sistemi sarebbero destinati ai principali produttori cinesi di chip, tra cui SMIC, Huahong e CXMT. La notizia ha provocato un crollo del titolo ASML, leader mondiale nella produzione di apparecchiature per la fabbricazione di chip, che ha perso oltre l'8% a Amsterdam. I macchinari sviluppati, in cui è coinvolta la società shanghaiese Yuliangsheng, utilizzano prevalentemente componenti locali, insieme ad alcuni elementi critici, di provenienza giapponese. Gli analisti invitano tuttavia alla cautela. Produrre un prototipo è ben diverso dal qualificarlo per una produzione commerciale continuativa, operativa 24 ore su 24 per tutto l'anno. Fonti del settore ricordano che precedenti annunci di progressi cinesi

utilizzati nella litografia a immersione, si erano rivelati infondati. La Cina non può acquistare le macchine DUV più recenti, né i sistemi a ultravioletto estremo, EUV, a causa dei controlli all'esportazione imposti dagli Stati Uniti. Le tecnologie più avanzate disponibili per Pechino sono macchinari datati di 8 generazioni. Il possibile inasprimento delle restrizioni attraverso il cosiddetto Match Act, attualmente in discussione al Congresso americano, potrebbe impedire la manutenzione dei sistemi DUV già presenti in Cina, accelerando paradossalmente lo sviluppo delle capacità domestiche. Le macchine DUV sono comunque insufficienti per produrre i chip più avanzati. Per quelli occorrono sistemi EUV, monopolio esclusivo di ASML.

la startup cinese Moonshot AI ha reso disponibile per il download pubblico il proprio modello di intelligenza artificiale Kimi K3, scatenando un acceso dibattito tra Silicon Valley e Washington. L'azienda ha rilasciato non solo i parametri del modello, i cosiddetti pesi, ma anche infrastrutture chiave per migliorarne efficienza e stabilità. Con 2.800 miliardi di parametri,

K3 rappresenta il più grande modello a pesi aperti mai rilasciato. Sviluppatori in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, possono liberamente usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo. La società non ha rivelato quali chip siano stati impiegati per l'addestramento, ma ha dichiarato che il modello supporta sia GPU Nvidia che hardware alternativo. La divisione cloud di Alibaba ha confermato la compatibilità con i propri chip proprietari Zen VM890, mentre una piattaforma basata su chip Huawei Ascend 910C ha completato l'adattamento. Secondo Moonshot, Kimi K3 ha superato Claude Opus 4.8 e eguagliato Claude Fable 5 in alcuni test di ottimizzazione. Il modello è anche riuscito a sviluppare autonomamente un compilatore GPU e a progettare un prototipo di chip per inferenza in 48 ore. Su Hugging Face, la principale piattaforma di collaborazione open source per l'intelligenza artificiale, Kimi K3 ha ottenuto oltre 4.000 apprezzamenti in 30 minuti dal rilascio, il ritmo di crescita più rapido mai registrato. L'ondata di interesse ha intensificato le preoccupazioni a Washington. L'amministrazione americana sta valutando un possibile divieto all'utilizzo di modelli cinesi open source. Un'ipotesi che ha già provocato la reazione di 80 aziende tecnologiche, tra cui Nvidia, Microsoft e Meta, che hanno firmato una lettera contraria al bando. La licenza commerciale di Moonshot, che richiede un accordo a pagamento per aziende con ricavi superiori a 20 milioni di dollari annui, ha sollevato critiche nell'ecosistema open source.

L'emergere di Kimi K3, il modello di intelligenza artificiale della startup cinese Moonshot AI, ha aperto un nuovo fronte nella rivalità tecnologica tra Cina e Stati Uniti, spingendo istituzioni e think tank cinesi a invocare un ruolo guida di Pechino nella definizione delle regole globali sull'intelligenza artificiale. Lo Zhangjiang Platform Economy Research Institute di Shanghai ha sostenuto che la vera posta in gioco non è la supremazia tecnologica immediata, ma il potere di stabilire le norme del settore. Chi propone per primo soluzioni accettate dalla maggioranza dei paesi avrà il controllo della fase successiva della governance dell'IE. L'istituto ha individuato aree ancora prive di regolamentazione internazionale, tra cui i confini giuridici della distillazione dei modelli, la proprietà dei risultati generati dall'IA e gli standard per tracciare l'origine delle catene di fornitura. Nel frattempo, il segretario al tesoro americano Scott Bessent ha accusato le aziende cinesi di AIA di aver condotto quella che ha definito distillazione industriale su scala occulta ai danni dei modelli americani, annunciando possibili sanzioni. Pechino ha risposto che le accuse sono prive di qualsiasi fondamento legale e fattuale, aggiungendo che adotterà tutte le misure necessarie qualora venissero sanzionate aziende cinesi del settore. Il canale televisivo di Stato CCTV ha commentato che la vera questione non è più la scelta tra modelli aperti e chiusi, ma chi ha il diritto di definire sicurezza, rischi e futuro dell'intelligenza artificiale. Il dibattito si inserisce in un contesto di crescente competizione regolatoria, in cui sia Washington che Pechino cercano di imporre propri standard in un settore ancora privo di governance condivisa. La Cina punta a rafforzare la propria influenza anche attraverso il sostegno allo sviluppo di modelli open weight e il controllo dei meccanismi di licenza open source.

i principali produttori cinesi di semiconduttori hanno registrato nel primo semestre dell'anno un'impennata degli utili superiore al 2500% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainati dall'esplosione della domanda legata all'intelligenza artificiale. Il dato è stato diffuso dall'Ufficio Nazionale di Statistica cinese, che non ha fornito una cifra assoluta, ma ha confermato la straordinaria accelerazione del settore. Anche l'industria elettronica nel suo complesso ha registrato una crescita dei profitti del 97%, alimentata dalla domanda di sistemi di calcolo. Parallelamente, le esportazioni di Hong Kong hanno segnato un balzo del 53,4%, su base annua nel mese di giugno, il ritmo più elevato dal marzo del 1984, grazie alle spedizioni di prodotti elettronici spinte dall'economia dell'intelligenza artificiale. In questo contesto, Changxin Memory Technologies ha già visto il proprio titolo moltiplicarsi di 5 volte nel giorno del debutto in borsa a Shanghai. Anche Yangtze Memory Technologies, produttore cinese di chip di memoria flash, si prepara a sbarcare sul mercato Star Market. Il boom del settore si inserisce nella strategia di Pechino volta a raggiungere l'autosufficienza tecnologica, con le banche statali impegnate a sostenere finanziariamente le aziende della filiera dei semiconduttori attraverso meccanismi combinati di credito e investimento in capitale. Le restrizioni alle esportazioni imposte dagli Stati Uniti continuano a spingere la Cina verso lo sviluppo autonomo di tecnologie e macchinari per la produzione di chip, creando una pressione che paradossalmente accelera l'innovazione domestica. L'industria globale dei semiconduttori si confronta con una carenza strutturale di lungo periodo, che garantisce incentivi robusti sia ai produttori cinesi che a quelli internazionali per espandere le proprie capacità produttive.

Il giacimento di terre rare di Bayanobo, in Mongolia interna, il più grande al mondo con 100 milioni di tonnellate di riserve certificate, potrebbe contenere risorse molto superiori a quanto finora stimato. Uno studio condotto da un geologo dell'Università di Pechino ha rivelato che il deposito si è formato attraverso più fasi di attività carbonatitica, incluso un evento di mineralizzazione più recente, risalente a circa 430 milioni di anni fa, che ha avuto un ruolo determinante nella formazione del giacimento. La scoperta suggerisce che porzioni più profonde del deposito potrebbero ospitare ulteriori mineralizzazioni, con risorse potenziali a profondità comprese tra 500 e 1000 metri già stimate in 333 milioni di tonnellate. I modelli geologici più aggiornati indicano che corpi di carbonatite si estendono in profondità nel sottosuolo, con alta probabilità di mineralizzazione associata. Le risorse potenziali, tuttavia, non si traducono automaticamente in riserve economicamente sfruttabili. All'aumentare della profondità crescono i costi di estrazione e le difficoltà tecnologiche, riducendo il valore commerciale del materiale. La Cina domina la produzione globale di terre rare dalla fine degli anni 90, e questa posizione è diventata uno strumento di pressione geopolitica crescente, con Stati Uniti, Giappone ed Europa impegnati a sviluppare fonti alternative. La vera sfida per il settore non riguarda la quantità disponibile. 100 milioni di tonnellate sarebbero sufficienti per secoli di consumo mondiale. Ma la capacità di estrarre, separare, raffinare, processare e trasformare le terre rare in prodotti ad alto valore aggiunto. Bayanobo è anche una delle principali riserve mondiali di niobio, metallo critico per le leghe di acciaio ad alta resistenza, settore in cui la Cina dipende fortemente dalle importazioni nonostante le proprie risorse geologiche.

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il suo omologo slovacco Peter Pellegrini nell'ambito di una visita di Stato di 3 giorni a Pechino, la prima da parte di un capo di Stato slovacco in 16 anni. Al centro dei colloqui, la proposta cinese di rafforzare la cooperazione bilaterale in settori strategici come l'intelligenza artificiale, la robotica, l'economia digitale e l'energia pulita. La Slovacchia è uno dei pochi paesi membri dell'Unione Europea e della NATO ad aver stabilito un partenariato strategico con Pechino, elevato a questo livello durante la visita del premier Robert Fico nel novembre del 2024. La visita di Pellegrini si inserisce in un momento di tensione crescente tra Cina e Unione Europea, segnato da frizioni commerciali e dalle preoccupazioni europee per l'ampio surplus commerciale cinese. Bruxelles accusa Pechino di pratiche commerciali sleali, mentre la Cina sostiene che i propri vantaggi competitivi siano il risultato di una concorrenza legittima. La Slovacchia ha mantenuto una politica verso la Cina relativamente stabile, evitando di schierarsi apertamente nel contenzioso tra Pechino e l'UE. Esperti di relazioni internazionali hanno sottolineato che i paesi dell'Europa centrale, come Ungheria e Slovacchia, tendono a privilegiare la propria autonomia strategica rispetto alle posizioni comuni dell'UE, svolgendo un ruolo di equilibrio nella politica estera europea complessiva. Nel contesto di un'Europa che persegue l'autonomia strategica, questi paesi di nuova adesione rivendicano spazi di manovra propri, creando un elemento di bilanciamento rispetto alle posizioni prevalenti a Bruxelles. La solida cooperazione economica bilaterale tra Bratislava e Pechino è stata indicata come base per il rafforzamento delle relazioni politiche.

Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ha difeso pubblicamente il progetto di hub industriale Pagsilica nel suo discorso sullo Stato della Nazione, presentandolo come un motore di crescita economica e occupazione qualificata per il paese. Il progetto, fulcro di una coalizione guidata dagli Stati Uniti che punta a costruire catene di fornitura per l'intelligenza artificiale prive di componenti cinesi, prevede la realizzazione di un polo manifatturiero e logistico avanzato su un'area di 1.619 ettari a New Clark City, a 100 km da Manila. Il sottosegretario di Stato americano per gli affari economici ha respinto le accuse di chi teme un'erosione della sovranità filippina, assicurando che le zone economiche rispetteranno pienamente la giurisdizione nazionale. Le trattative per definire la struttura dell'accordo sono ancora in corso. L'iniziativa Pagsilica raggruppa 23 paesi e mira a creare ecosistemi tecnologici indipendenti dalla Cina, con particolare attenzione a minerali critici, semiconduttori e logistica. Manila si è unita all'iniziativa in aprile, in un momento di tensioni crescenti con Pechino, nel Mar Cinese meridionale. Gli Stati Uniti si sono impegnati a erogare 100 milioni di dollari in nuovi aiuti per potenziare le infrastrutture del corridoio di Luzon. Il progetto ha suscitato critiche da parte di gruppi di opposizione, organizzazioni ambientaliste e associazioni di agricoltori, che denunciano il rischio di espropri di terreni agricoli e danni alle risorse idriche locali. I sostenitori dell'iniziativa sostengono che potrebbe creare centinaia di migliaia di posti di lavoro nel lungo periodo. Le Filippine, secondo produttore mondiale di nickel, puntano attraverso il progetto a ridurre le esportazioni di minerale grezzo verso la Cina e sviluppare capacità di trasformazione interna, spostando il valore aggiunto verso l'economia domestica.

La Cina ha registrato un aumento significativo dei contagi da Covid-19 nelle ultime settimane, con il virus che ha superato l'influenza come principale agente patogeno respiratorio per la prima volta nell'anno in corso. La variante Omicron NB1.8.1 ha raggiunto un livello di trasmissione moderata, secondo il Centro Cinese per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie. I dati più recenti disponibili relativi alla settimana dal 13 al 19 luglio mostrano un tasso di positività ai test per Covid-19 del 16,3%, in aumento di 4,3 punti percentuali rispetto alla settimana precedente, mentre il tasso per l'influenza è sceso al 12,6%. Nel mese di giugno, la Cina continentale ha registrato 79.000 nuovi casi confermati, inclusi 130 casi gravi e un decesso. Le autorità sanitarie raccomandano alle persone anziane e a quelle con patologie preesistenti di indossare mascherine nei luoghi pubblici e negli ospedali, e incoraggiano la vaccinazione per le categorie più vulnerabili. Gli esperti spiegano che le condizioni di trasmissione estive si stanno avvicinando a quelle invernali. Il caldo spinge le persone a trascorrere più tempo in ambienti chiusi e climatizzati, creando contesti favorevoli alla diffusione virale. I viaggi per le vacanze estive contribuiscono ulteriormente al rischio di contagio. I medici rassicurano comunque la popolazione. Nonostante la maggiore diffusione, la virulenza rimane bassa. I casi gravi non sono aumentati in proporzione, e la maggior parte dei pazienti guarisce nell'arco di 5-7 giorni, con sintomi lievi come febbre e mal di gola. Il tasso di positività attuale è significativamente inferiore al picco del 2025, quando aveva superato il 20% nel mese di maggio. Le autorità non hanno rilevato nuove varianti in grado di rappresentare rischi aggiuntivi per la salute pubblica.

Il governo cinese ha aperto un canale di raccolta pubblica di informazioni nell'ambito dell'indagine ufficiale sul collasso della diga del serbatoio di Liulan, avvenuto nella regione autonoma del Guangxi-Zhuang il 6 luglio scorso, con un bilancio di almeno 26 vittime e 7 dispersi. Un gruppo investigativo del Consiglio di Stato ha invitato i cittadini a segnalare informazioni utili tramite una linea telefonica dedicata, con termine per le comunicazioni scritte fissato al 15 agosto. L'obiettivo del

L'inchiesta è ricostruire la sequenza degli eventi, determinare le cause del disastro, valutare le carenze nella prevenzione e nella risposta di emergenza e trarre insegnamenti per evitare episodi analoghi. Il cedimento è stato causato da piogge eccezionali provocate dal tifone Maysak, che hanno fatto straripare la diga in terra, costruita nel 1960 senza nucleo in cemento armato. La tracimazione ha aperto una breccia, scatenando un'ondata di piena che ha costretto decine di migliaia di residenti all'evacuazione. Cedimenti e alluvioni in altri serbatoi della zona hanno causato ulteriori 13 vittime e 2 dispersi. Dall'aggiornamento ufficiale del 9 luglio non sono stati comunicati nuovi dati sulle vittime, circostanza che ha alimentato speculazioni online su bilanci più elevati, smentite dalle autorità locali. Almeno un cittadino è stato sanzionato per diffusione di informazioni false. Il gruppo investigativo del Consiglio di Stato si è insediato a Nanning il 24 luglio. In precedenti inchieste su disastri analoghi, come le alluvioni di Zhengzhou del 2021 in cui morirono oltre 300 persone, le indagini avevano rivelato coperture di decessi e responsabilità di funzionari, con conseguenti procedimenti disciplinari e penali, a carico di decine di dirigenti locali.

la Cina si è affermata come polo mondiale dell'innovazione biotecnologica, con accordi di licenza su farmaci innovativi, che hanno raggiunto un valore di circa 110 miliardi di dollari nei primi sei mesi dell'anno, un livello record. La crescita ha tuttavia attirato una crescente attenzione politica e regolatoria da parte degli Stati Uniti, preoccupati per le implicazioni sulla catena di fornitura farmaceutica, la competitività economica e la sicurezza nazionale. Il Congresso americano ha avviato nuove iniziative legislative per aumentare la trasparenza riguardo all'influenza straniera nell'industria farmaceutica, inquadrando il problema come un primo passo verso la riduzione della dipendenza da farmaci e tecnologie mediche cinesi. Una commissione della Camera americana ha avviato un'indagine per verificare se cinque grandi aziende farmaceutiche statunitensi abbiano condotto sperimentazioni cliniche nello Xinjiang, o presso ospedali dell'Esercito Popolare di Liberazione, con potenziali benefici per le forze armate cinesi. Il Dipartimento della Difesa americano ha inserito Wuxi AppTech, un'importante organizzazione cinese per la ricerca e la produzione farmaceutica a contratto, nell'elenco delle cosiddette aziende militari cinesi, una mossa che potrebbe limitare la sua idoneità per i contratti governativi americani. Nonostante le tensioni geopolitiche, le partnership commerciali transfrontaliere restano attive. La casa farmaceutica AstraZeneca ha recentemente siglato un accordo con la cinese Dizal Pharmaceutical, con un pagamento iniziale di 600 milioni di dollari per i diritti globali su un farmaco contro il cancro al polmone, cifra record per una piccola molecola terapeutica di origine cinese. Gli analisti prevedono che il settore biotecnologico cinese manterrà la propria traiettoria di crescita nonostante le pressioni, con la domanda di attivi innovativi che continua a sostenere le collaborazioni internazionali.

0: Il fondo di scambio di Hong Kong, lo strumento finanziario utilizzato per difendere la stabilità della valuta locale, ha registrato nel primo semestre dell'anno un calo degli utili del 37% rispetto allo stesso periodo del 2025. I proventi si sono attestati a 134,7 miliardi di dollari di Hong Kong, in netto calo rispetto ai 214 miliardi del primo semestre 2025, che avevano rappresentato un record. Il portafoglio azionario di Hong Kong ha subito una perdita di 11,8 miliardi contro un guadagno di 22,9 miliardi nello stesso periodo dell'anno precedente. L'indice Hang Seng ha ceduto l'11% nel semestre, penalizzato dalle preoccupazioni per l'aumento dei tassi di interesse e per gli utili aziendali. I redditi obbligazionari sono scesi del 35% a 49,1 miliardo, mentre i guadagni da conversione di valuta estera si sono ridotti del 40% a 34,3 miliardi. L'unica nota positiva è arrivata dalle azioni estere, che hanno quasi raddoppiato i guadagni a 53,7 miliardi. Il secondo trimestre ha contribuito con 98 miliardi, più del doppio rispetto ai 43,9 miliardi del primo. Il totale delle attività del fondo ha raggiunto i 4.463 trilioni di dollari di Hong Kong a fine giugno, in crescita di 302,4 miliardi rispetto a fine 2025, con un surplus accumulato di 862,7 miliardi. Le autorità monetarie di Hong Kong hanno avvertito che nella seconda metà dell'anno i mercati globali dovranno affrontare molteplici incertezze, inclusa la possibilità di correzioni negli asset legati all'intelligenza artificiale e l'incertezza sulla politica monetaria della Federal Reserve americana. Il fondo ha versato nelle casse del governo 10,9 miliardi nel semestre.
1: Is she a princess? A cutie? A diva? A beauty? No, I don't think so. She is more than just young and beautiful. She is more than just a girl. She is a bonbon.

0: La Cina sta accelerando lo sviluppo di infrastrutture finanziarie transfrontaliere alternative a quelle dominate dagli Stati Uniti, con l'obiettivo di ridurre l'esposizione ai rischi legati al sistema SWIFT e a potenziali sanzioni americane. Il progetto M-Bridge, una piattaforma multilaterale basata su valute digitali di banca centrale, è stato individuato come strumento chiave per consentire transazioni che bypassino i circuiti internazionali convenzionali. La piattaforma, che utilizza la tecnologia blockchain per operazioni più rapide e sicure, coinvolge le banche centrali di Cina continentale, Hong Kong, Macao, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Thailandia. Recenti trasferimenti di ingenti volumi in yuan tramite M-Bridge segnalano un ampliamento strategico dell'utilizzo della piattaforma. Sul fronte dei mercati dei capitali, le autorità cinesi stanno promuovendo i cosiddetti Panda Bond, titoli di debito denominati in yuan, emessi da entità straniere nel mercato interno cinese, come alternativa a basso costo ai finanziamenti in dollari. Le nuove emissioni hanno totalizzato 184,23 miliardi di yuan dall'inizio dell'anno, in aumento del 62,3% su base annua. Per migliorare la qualità creditizia di questi strumenti, i regolatori cinesi stanno spingendo le agenzie di rating ad adottare standard internazionalmente riconosciuti, colmando il divario tra i sistemi di valutazione domestici e quelli globali. L'internazionalizzazione dello yuan si inserisce in una strategia più ampia di riduzione della dipendenza dal dollaro come valuta di riserva e di regolamento internazionale, anche in risposta al precedente utilizzo americano di SWIFT come strumento di sanzione. Hong Kong beneficia di questo processo nella sua funzione di principale hub offshore per il renminbi.
1: Questo火柴可以让你看见自己的梦。就是酒楼的钥匙。

无论顺境、逆境、贫穷、富有，爱他始终如一。

Le banche statali cinesi hanno adottato un modello innovativo di finanziamento combinato per supportare le aziende tecnologiche strategiche, estendendo credito alle imprese in cui investono simultaneamente tramite le proprie società di investimento. Il meccanismo, definito dagli operatori come finanziamento debito capitale, funziona in modo sinergico. La banca eroga credito all'azienda tecnologica mentre la propria AIC ne acquisisce una quota azionaria, rafforzando così sia la garanzia del prestito che il rendimento dell'investimento. Questo approccio ha ricevuto il via libera normativo a partire dal 2017, quando i regolatori finanziari autorizzarono cinque

istituti di credito statali a costituire AICI con il mandato primario di effettuare conversioni debito capitale. Tre anni dopo, nel 2020, è stato esteso il permesso a condurre investimenti azionari diretti. Attualmente operano in Cina 9 AICI e nel primo semestre di quest'anno hanno completato 58 operazioni di investimento, un numero prossimo al totale dell'intero 2024. I commitment di investimento proposti nell'ambito di accordi quadro hanno raggiunto quasi 100 miliardi di yuan nel 2025, equivalente al 10% del volume totale dei nuovi investimenti in capitale per quell'anno. Il sistema offre alle banche una maggiore visibilità sulle aziende finanziate, grazie alle attività di due diligence condotte in sede di investimento azionario, che a loro volta alimentano una migliore valutazione del rischio creditizio. Il modello ha guadagnato rapidamente consenso nel settore bancario cinese, diventando uno strumento centrale nella strategia di Pechino per sostenere l'ascesa tecnologica nazionale, attraverso risorse finanziarie pubbliche, in un contesto di crescente pressione competitiva internazionale.

L'industria elettronica cinese ha registrato nel primo semestre dell'anno una crescita degli utili del 97% rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica. Il balzo è trainato dalla domanda di sistemi di calcolo legati all'intelligenza artificiale, che ha investito l'intera filiera produttiva. A livello di singoli produttori di semiconduttori, la crescita supera il 2500%, segnale dell'intensità dell'accelerazione in atto. Parallelamente, la quota di autosufficienza cinese nelle attrezzature per la produzione di wafer è salita al 21% nel 2025, rispetto al 16% del 2024. Particolarmente marcati i progressi nelle apparecchiature per la deposizione di materiali, cresciute del 67%, con un tasso di localizzazione al 27%, e nelle macchine per la corrosione a secco, aumentate del 37% con localizzazione al 31%. Il progresso tecnologico cinese nella produzione di semiconduttori avanzati si confronta però con limiti strutturali ancora significativi. I chip più sofisticati richiedono macchine EUV, disponibili solo attraverso ASML e inaccessibili per effetto dei controlli all'esportazione. La frontiera raggiunta dalla Cina attraverso tecniche di multi-patterning con macchine DUV si ferma ai 7 nanometri, contro i 2 nanometri o meno dei leader mondiali come TSMC. Huawei ha tuttavia teorizzato un approccio alternativo allo sviluppo dei chip, la cosiddetta Tau Scaling Law, che punta a massimizzare l'efficienza complessiva di elaborazione anziché ridurre ulteriormente le dimensioni dei transistor, aprendo potenzialmente la strada a soluzioni competitive anche con tecnologie meno avanzate.

L'Università di Hong Kong avvierà una ricerca globale per individuare il successore del rettore Xiang Sang, che lascerà l'incarico nel 2028 al termine del suo secondo mandato quinquennale. Il presidente del Consiglio Universitario ha annunciato i dettagli della procedura di selezione, sottolineando che l'istituzione ha bisogno di idee fresche e di un nuovo leader capace di guidarla attraverso una trasformazione imminente in un mondo in rapido cambiamento. Il capo dell'esecutivo di Hong Kong, che riveste anche il ruolo di cancelliere dell'università, ha espresso fiducia nella capacità del Consiglio di completare correttamente il processo di nomina. Esponenti del governo, del Parlamento e del mondo accademico hanno delineato il profilo ideale del futuro rettore. Deve possedere una prospettiva internazionale, una solida comprensione delle strategie di sviluppo nazionale cinese, una rete di relazioni istituzionali consolidata e credenziali accademiche di primo livello. La complessità geopolitica attuale rende difficile trovare candidati disposti ad assumere la guida di un'università che deve navigare tra le aspettative internazionali e quelle di Pechino. Alcuni consiglieri hanno evidenziato come il 15° piano quinquennale avrà un impatto significativo su Hong Kong e il nuovo rettore dovrà saper posizionare l'università in questo contesto. Viene anche sottolineata la necessità di garantire la competenza sull'intelligenza artificiale a tutti gli studenti, vista la portata trasformativa della tecnologia sui modelli economici e sociali. Anche la City University di Hong Kong è alla ricerca di un nuovo rettore, dopo le dimissioni improvvise del professor Freddie Boy, per ragioni personali. I candidati devono avere un dottorato di ricerca e una storia documentata di leadership universitaria a livello senior.

0: 模糊当中美丽朦胧，我要的生命不分轻与重，无畏是蚂蚁海豚人类都相同，快乐悲伤长心痛。
1: 姐姐

Una delle tendenze emergenti nel panorama accademico e medico internazionale è il trasferimento di professionisti sanitari americani di alto profilo verso istituzioni cinesi. La Westlake University di Hangzhou ha annunciato l'ingresso nella propria facoltà di medicina di una specialista in endocrinologia che ha esercitato per oltre 16 anni negli Stati Uniti ed è la prima medico della scuola a detenere una licenza medica americana. Prima di trasferirsi in Cina, la dottoressa era stata selezionata per diversi anni consecutivi tra i migliori endocrinologi di Los Angeles da una delle principali riviste della città, su nomina dei propri colleghi. Il suo percorso accademico è atipico. Laureata in sociologia all'Università di Fudan, si è poi specializzata in biostatistica e sociologia negli Stati Uniti

prima di accedere alla facoltà di medicina dell'Università di Chicago, dove si è laureata nel 2010. Ha poi completato la specializzazione in endocrinologia al Ronald Reagan UCLA Medical Center. La sua expertise comprende il trattamento del diabete di tipo 2 in adulti e bambini, oltre a tecniche di diagnostica ecografica tiroidea e paratiroidea. Westlake University è una fondazione privata no profit costituita nel 2018, con l'obiettivo di diventare un'istituzione di ricerca di livello mondiale, con una scuola di medicina fondata nel 2023, per formare medici scienziati con competenze sia cliniche che di ricerca. Il caso si inserisce in un fenomeno più ampio di attrazione di talenti internazionali verso la Cina, alimentato dagli investimenti nelle infrastrutture accademiche e scientifiche, e dalla competitività crescente delle istituzioni cinesi nel reclutamento di professionalità di vertice a livello globale.

una delegazione della Commissione americana per la revisione economica e della sicurezza USA-Cina ha completato una visita a Pechino, Shanghai e Hangzhou, la prima dalla missione del 2019, interrotta poi dalla pandemia. La Commissione, organismo indipendente istituito nel 2000 con il mandato di fornire al Congresso analisi e raccomandazioni sulle politiche commerciali e di sicurezza nazionale riguardanti la Cina, si è impegnata a rendere annuali queste visite per mantenere aggiornata la propria analisi di una relazione bilaterale in continua evoluzione. Durante il soggiorno, la delegazione ha incontrato diplomatici americani, funzionari governativi cinesi, rappresentanti di think tank e delegazioni sia di aziende americane che cinesi. I temi affrontati hanno spaziato dall'intelligenza artificiale alla biotecnologia, dalle condizioni economiche locali alla sicurezza regionale e alle questioni globali. La Commissione non ha rivelato quali funzionari cinesi siano stati incontrati, né ha spiegato la scelta delle tre città, precisando tuttavia di non aver potuto visitare alcune aziende tecnologiche che aveva richiesto di incontrare. L'ambasciata cinese a Washington ha accolto positivamente la visita, esprimendo apertura al dialogo con il Congresso e auspicando che la missione contribuisca a un approccio più equilibrato e costruttivo verso la Cina da parte americana. I viaggi del Congresso in Cina continentale si erano ridotti drasticamente a partire dal 2010, mentre quelli a Taiwan erano aumentati, inclusa la controversa visita dell'allora presidente della Camera Nancy Pelosi nel 2022. La ripresa di questi contatti diretti è considerata un segnale di stabilizzazione dei canali di comunicazione istituzionale tra Washington e Pechino.

composti dall'informatica quantistica, con un punteggio di 2-3 su 10 nel primo indice di preparazione quantistica mai elaborato dall'autorità monetaria di Hong Kong. L'obiettivo dichiarato è raggiungere un punteggio di piena preparazione, equivalente a 10, entro il 2030. Il computer quantistico è atteso nel medio-lungo periodo come uno strumento sufficientemente potente da violare molti degli standard di crittografia oggi comunemente utilizzati, rendendo necessaria una transizione verso sistemi di cifratura post-quantistici progettati per resistere ad attacchi di questo tipo. Il sondaggio condotto dall'HKMA nei mesi scorsi ha rilevato che il 68% delle banche ha già avviato misure preparatorie, tra cui campagne di sensibilizzazione interna, elaborazione di piani o avvio di progetti pilota, mentre il 32% non ha ancora intrapreso alcuna azione. Circa la metà degli istituti non dispone di una tabella di marcia per l'adozione della crittografia post-quantistica. Sul lato positivo, circa la metà dei partecipanti al sondaggio ha dichiarato che la questione è già stata discussa a livello di consiglio di amministrazione, mentre un terzo ha avviato attività di esplorazione o test di applicazioni quantistiche. L'HKMA ha annunciato la collaborazione con la Fokong University of Science and Technology per sviluppare un toolkit di crittografia post-quantistica a disposizione delle banche, oltre a una serie di workshop per rafforzare le competenze tecniche del settore. Le misure rientrano nel piano di promozione del FinTech 2026, che mira a rafforzare la resilienza del sistema bancario della città contro i rischi emergenti legati alle nuove tecnologie.

Le autorità ambientali di Hong Kong hanno emesso avvertimenti formali a esercenti di centri commerciali per l'utilizzo di contenitori monouso con rivestimento interno in plastica per il consumo sul posto, chiarendo che tali prodotti rientrano nel divieto di plastica monouso in vigore dall'aprile del 2024. Gli ispettori del Dipartimento per la Protezione dell'Ambiente hanno condotto ispezioni in un food court di un centro commerciale nel quartiere di Sham Shui Po, verificando che le ciotole in carta con strato interno in plastica fusa, comunemente usate per alimenti caldi, violano le norme vigenti quando utilizzate per il consumo in loco. Il regolamento consente l'uso di questi contenitori esclusivamente per gli ordini da asporto. Secondo la normativa, i contenitori monouso classificati

come plastici, includono tutti quelli realizzati interamente o parzialmente in plastica, inclusi i recipienti con esterno in carta e rivestimento interno in plastica. La violazione per servire clienti al tavolo con stoviglie monouso in plastica comporta una sanzione di $2,000 di Hong Kong. Gli esercenti coinvolti si trovano ora a cercare alternative, come i contenitori in polpa di canna da zucchero, il cui costo è circa il doppio rispetto alle ciotole di carta con rivestimento plastico, con prezzi superiori a $1 di Hong Kong a unità. La difficoltà principale per i piccoli esercizi è la mancanza di risorse per assumere personale addetto al lavaggio delle stoviglie riutilizzabili. Il governo mantiene un elenco di fornitori certificati di stoviglie non plastiche che hanno superato i test di conformità. Gli esperti del settore ambientale suggeriscono l'adozione di rivestimenti a base acquosa, alternativa ecologica già disponibile sul mercato e compatibile con i requisiti normativi per i contenitori da asporto.

明天就是第三周，第三周能不能坚持下去，我心里真的没底。反正大不了就给大家发100块钱红包嘛，对不对？有什么大不了的？

What you heard? We got the kid, dirty.

0: 我要你，我要你。
1: 那里很黑，
0: 我要你，
1: 所以我们可以帮他们点蜡烛，然后我们就可以跟他们说，不要害怕，已经没事了。

当你少年时，把世间美好都纳入怀中，一路走来，步履越来越仓皇。回望来时的路，你还是曾经那个少年吗？

moving on. You know how we do it.

iPhone X iPhone X iPhone X 给大家 Pokemon Pokedex

0: 道多久了，
1: 反正就不知道，哎，还是蛮喜欢你的啦，但是我放弃啦，总之你要快乐哦。

0: 准备好吗，小文？
1: 好。
0: OK，Let's、okay. go。1, 2, 3, 4。谁发谁的灵魂，装进？

嗯。